dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: sir, ti caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vanno credo di gra-

a passion predominante, e la giovin principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E